te voglio, mi maggior Hosan, quid os sogno, mir tu pledging sen fio.